baciato, come già, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata. L'ho guardata, non guardata, l'ho bloccata, caricata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata. L'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, e si dice così, no?